0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Angela Luce, e a Napoli ci sta.

voglio bene, tanto, tanto bene. Lontanate in un pozzo più campano, una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. La bocca tua s'accosta più vicina, e tutta stringa a me più appassionata.

buio poche lune, e com'è dolce che sta serenata, a bocca tua s'accosta più vicina, e tu t'astrigna a me più appassionata.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Quartetto Cetra, una canzone per fa amore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. In the note, la passione napoletana.
2: Luigi Infantino e Ray Martin. Mare Chiaro.

0: la tua bucata. Come un filo grosso, grosso, rindo la forza che si passa, la mia panna istanterà.
1: Mirna Doris, Reginella.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Marina Pagano, Tammurriata nera.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Giuseppe Di Stefano, senza nessuno.

bella mia dunqua moneta, bella mia dunqua moneta, vuoi sapere che in Gesebette, vuoi sapere che in Gesebette, la miniera sana sana tutta fatta a filigrana, giovunette vestite

0: canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Domenico Modugno. Zitta zitta. Doce doce.

momentos, sbatto corrompiette, non capisco niente, sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, taccia di, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io te voglio, fa capire. Sono veramente innamorato, non esiste. Te ne peccato quando sto vicino a te. Ah, amore, zitta, zitta, dolce, dolce.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 3 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Taka wata witingara, sole mia.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giacomo Rondinella, Catarì.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Enzo Fusco, Napoli Casanova.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione, passione.
2: Francesco De Muro, Maria Marie.

0: Venecoli, venecola.
1: Giuseppe Di Stefano torna su Rienta.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Clara Graziano. Preferisco il Novecento.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Tullio Pane. Napoli e su Rienta.

0: o prima l'ora ti passerai a me.
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Giacomo Rondinella. Mamma mia, che vuoi sapere?

casa non una volta e nessuna fa niente per senza niente, questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldo. Garibaldo combatteva, combatte pure tu, hai ragione, la vita che sei, è un forza, è un combattimento e chissà quanta battaglia stai facendo e sennò come si spiega.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Nino Delli. Com'è bella stagione!

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ogni nota è una magia.
2: Gabriele Vanorio. Non è Carmela mia.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Angela Luce, core analfabeta.

0: saoule comme un avocat. Saoule, custo destine, camo, voacussi.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Ferdinando Rubino, Matalena.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Leo Doro e Francesco Buttigliero. Torna Maggio.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giulietta Sacco, serenata a Surrienta.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 5. In punto.
1: Alberto Amato. Silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Mirna Doris. Canzoncella per forastiera.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Giacomo Rondinella. Gantesima.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Gabriele Vanorio. Com'è andata a Napoli?

0: Mario Pasqualillo, Pina all'amara, Dringate, Dra.
1: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
2: Gelata stagiona.
1: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme.
2: Sto cuore carme.
1: Sto cuore carme.
2: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia.

0: visto un giovane fora, la veduta si è fatta tantilla.
1: Si è fatta tantilla.
0: Si è fatta tantilla.
1: Si è scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: capura nulle cose.
1: A bocche, e mo fornesco sta ferma e ti spruzzo.
0: Capura nulle cose.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giulietta Sacco, Maruzzella.

Io son con l'acquaiole margellina e sentrito varo fu cardente gioventù. E quando torna a me tutte le mattine ne può forse calore ed anche giù la così. Io mi non sento parola.

Io cagno ogni momento innamorato perché mi piace l'amore, senza mai non posso dare. E quanta e quanta gente hanno andata, però che sto cuore non si fa un po' bucciare, e cerco solamente di rovarlo.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 6 e un minuto.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Tullio Pane. Tarantella internazionale.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Giuseppe Di Stefano. Era de maggio.

Stanno in sposaie, do paese, in un ricco capone. Dopo un anno facette barone, e zucco zucco zucco zucco zucco. Chi stucchiocchio non gli va in campagna e la...

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Lilli Cangi.

Giorgio Consolini, Valento e Vento, Torn.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Gabriele Vanorio, o solo mia.

0: Marino Marini, na voce, na chitarra.
1: Scusate se mi fermo qui a Pontoro con questa rocchia e guatte scombinate.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Emilia Veldes. Bionda, non chiagnere.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827 e su TVSAT, sul canale 646.
1: Gabriella Ferri, Mare Chiaro.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Ina Lamara. L'albergo e l'allegria.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
2: Ferruccio Tagliavini, dici d'ancella vuoi.

casa a ricamare, quest'anno voglio fare una rapinata, tutti te lo coraggio e vi stivà, un cavalluccio è giovane, nessuno.

Appena tienta, apri bomba, sì. Cado tu i caspetti che noi passiamo già. Ogni anno che sta festa, lui ci ama, sì, ma va da passione. E non vi squarzo l'unione, che fa si ha gente critica. E dice spesso, spesso.

signora, e me ne vorrei bene, chissà allora perché, ma poco pensa, gli apostoli sparano, però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi, una volta eravamo rudi, ma adesso...

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Lina Sastri. Passione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Canzoni Napoletane da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una domenica 17 maggio sulla nostra penisola con una

0: canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: Giulietta Sacco, o paese, do sola.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giacomo Lauri Volpi, Carmela.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Miranda Martino, 'Ndringhet 'n Dra.

festa e canzoni napoletane. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 8:02. Giuseppe Di Stefano. Canzone appassionata.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Domenico Modugno.

0: Vittorio Parisi, Paloma.
1: Paloma si chiamava mamma Toia, Paloma ella faceva la gramella, quella non sa la faccia sua, la mia compagna, compagna.

E il ragazzolai ave sposava la casa da pizza in coppe quartiera, e poi l'uccata domandava, via casuale.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
1: Massimo Ranieri. Omar Nariel.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Bruno Venturini e Zuccolil.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Eva Nova, Monasteri Santa Chiara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Orrore a Modena, dove il 31enne Salima El Kudri ha lanciato la sua auto a folle velocità contro passanti e ciclisti nel centro cittadino e poi ha aggredito altre persone con un coltello. Nicola De Muro.
3: 8 feriti, di cui 4 gravissimi, è il bilancio dell'attacco di ieri pomeriggio nel centro di Modena. 2 di loro hanno subito l'amputazione delle gambe. Laureato in economia e con gravi problemi psichici, El Kudri, cittadino italiano di origine marocchina, è stato poi bloccato da alcuni cittadini. Ora è accusato di strage e lesioni gravissime. Per ora dunque non ci sono accuse di terrorismo.
2: La tragedia delle Maldive: nelle operazioni per il recupero dei 4 sub italiani morti in una grotta a 60 metri di profondità, ieri anche il decesso di un soccorritore, un sergente delle forze armate maldiviane. Imminente una ripresa degli attacchi all'Iran e l'insistente indiscrezione rilanciata in queste ore da gran parte dei media americani e israeliani. Yannick Sinner batte 6-2, 5-7, 6-4. Medvedev vola in finale agli internazionali d'Italia. Alle 17 la finale contro il norvegese Ruud. Prima la finale del doppio con gli azzurri Bolelli Vavassori. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
5: Gabriella Ferri, tu vuoi fa l'americano.

0: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
1: Domenico Modugno. Na musica.
2: Sole, sole me ne vacca, senza manca no pensiero.

0: Miranda Martino, l'ammurata di Spettus.
1: Facimmo un'arte da mattina a sera. Io so sincero e tu pota bandiera.
2: A sta bandiera mia non sciosciò vienta. O viendo sciosciò a te, ma sta attenta.
1: Per te mi sto perdendo una fortuna. Guardate all'app che la faccio luna.
2: Vorito che carapone schiavona. Vattenna, tu sei prima chiacchierona.
1: Si mi sposa Mariannina, a Giaga San Mar-

0: si tu mi cerchi scuse stringi dente, io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io si ti vedo inginocchiato in terra, tu dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca e non t'arriene, oggi capitiamo, viene dentro.
1: Perché non te ne vai chi ti mantiene, se ne approfitta che ti voglio bene.
0: Si mi sposa Mariannina, a chi io dico, cassa di.
1: Si mi sposa Salvatore, a chi io dico.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Sergio Franchi, con facetta mamma.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Mario Trevi. Tutte sere.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Rino Palumbo, Santa Lucia lontana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni saranno oggi a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i feriti del folle attacco di ieri in pieno centro. 8 le persone ricoverate, di cui 4 gravissime. A lanciare l'auto a tutta velocità contro passanti e ciclisti è stato il 31enne Salim El Kudri, laureato in economia e con gravi problemi psichici, e accusato di strage e lesioni gravissime. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 i morti e decine i feriti. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici. Previste multe fino a 400 euro. Le associazioni di settore e dei consumatori minacciano ricorsi. I match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A. Si giocano il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona con la festa per Scudetto e Coppa Italia. Dalle 18 gli altri incontri. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.

Io mi metto lo steccatente in bocca, a non fumare. Non c'è vega, a non m'accattellando, a sparagna. Vivo solo col mensile, l'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacca scarpe in un maccatto, e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agapa, tu mi capisci, Agapa, tu mi tradisci, Agapa, guarda, stupisci.

accattaie lo cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro. Era un abito e papà e m'ha detto accusatore, non lo posso reputare.

0: ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te n'ha chiave. Dove è andata?
1: A Sole e Ballo.
0: Mi commuove e penso che te faceva parte bella, tutta sola insieme a me. Non mi faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Ha ridotto quest'uomo per te.
2: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.

State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.

Agenda gamma vede sentinella, non da strascia da mattina sera, ma chi striscia per te c'è novella, ma come se c'è la testa modera, e invece voglia bene una figliola, che sta in tua scendola.

mamma dice, la signora mia, a sto quarto piano non si ha mai. Io vado, dice, quanto certo zio, in gana terra c'è sta buona assaia. E intanto la figlia che la bella zia, lo sta con l'ore quando si ammarirà.

Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi. Passione di sempre.

0: Che piacere, che godere. Vi faccio una confidenza. Custu caldo casa mora, son fresca in te a fora.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.

lavoro, non so che cos'è lavorare, perché lavorare, perché non ha torto, mi comporto e le gelle mi dico così, quando è sport ed ognuno vorrebbe già vi, chi mi critica niente mi fa e sapete perché?

Bichie, si tu mi dai tre quattro vase, ti donco tutte spingole francese. Bichie, si tu mi dai tre quattro vase, ti donco tutte spingole francese. Pizza che vase non fanno per tose, e poi gengere spingolo paese. Pizza che vase non fanno per tose, e poi gengere spingolo paese. Tu puoi gengere spingolo paese. Sandy.

dormi visti o paese, casi de vreo una sâmbura cise. Ei, risc un letage pacienze scuse, patenga innamorate sto paese. Ei, risc un letage pacienze scuse, a

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 11. In punto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.

0: Bonato, Borotal che semelino, Cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panino, con lumiezzo di trevine, un caffè con caffeina, grammi 003.
1: Ah, piglia da una pastiglia, sienta a me.
2: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione.

luce con me che. Ma diceva un'americana, la tua giorno guardando mare, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti,

seguía di quella di. Forastiera che prima volta era a Napoli per capriccio, da una parte corro sempaccio con propositi di tornare. Non fa niente che vai dicendo che un paese di vermicelli

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 12. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il presidente Mattarella e la premier Meloni oggi in visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i feriti del folle attacco di ieri, 4 quelli in gravi condizioni, una donna lotta tra la vita e la morte. Strage e lesioni gravissime, le accuse mosse contro il 31enne Salim El Kudri, che ha lanciato la sua auto contro i passanti nella centrale via Emilia. L'uomo con problemi psichiatrici si è avvalso della facoltà di non rispondere. Scattato da ieri l'obbligo di targa per i motorini elettrici, per i trasgressori previste multe pesanti fino a 400 euro. Le associazioni di settore lamentano però ritardi nel rilascio dei contrassegni. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.
3: Assoutenti condivide l'obiettivo di aumentare sicurezza e tracciabilità dei monopatti, ma stiamo denunciando forti criticità applicative. Molti utenti hanno presentato regolarmente la richiesta del contrassegno, ma rischiano comunque multe fino a 400 euro a causa dei ritardi degli appuntamenti della motorizzazione locale.
2: Sciopero generale nazionale di 24 ore domani proclamato da USB, interessati tutti i settori pubblici, scuola, sanità e soprattutto trasporti ferroviari e locali. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.

da passar um século, ela pra passo esposarícia. Mas vai portando em sua cola com grande habilidade. Ed io, come una stupida, sopporto il tuo procedere. Aspetto le tue grazie, le tue comodità. Mio carissimo Mimì, non te posso più aspettare. Qua ci vuoi fa Marì, io sono ridotta alla metà. Da cammina, si è da

mai un vasile succor, mai una parola tenera. Stamburi, amor fucito, e il gargia sopportà. Mamma non lo può creder, dice ma come, niente proprio, vabbè.

monte ogni sera e luce ogni colore e tutto fanno tutte canzone per radio per tutte le strade di vivo se sente le canzoni.

Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

di felice, pizziche base ma senza stanca. La bella bruna braccetta, cascia sturzella, quando cammina, come un socchino.

quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino a che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Qui e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Canzoni Napoletane da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una domenica 17 maggio sulla nostra penisola con una temporanea tregua dalle perturbazioni. La pressione atmosferica torna ad aumentare permettendo stabilità ed ampi spazi soleggiati su buona parte del territorio, fatta eccezione per annuvolamenti di passaggio, ma per lo più innocui, solo localmente lungo l'Appennino si potranno sviluppare localizzati piovaschi. Le temperature diurne ed anche minime sono inferiori rispetto alle medie del periodo. La ventilazione soffia ancora moderata a tratti tesa dai quadranti settentrionali, ma sarà poi in progressiva attenuazione, così come il moto ondoso. Per sapere come andrà nella nuova settimana vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

0: dicesti che facevi un scioglimento, che tutto fra di noi doveva finir. Ebbene, me l'hai fatto il tradimento, se me l'hai fatto cosa devo dire? Tutto romano ed io domani, se non sbaglio, preparo il mio bagaglio e fuori me ne andrò. Per ora tu consegnami ciò che t'ho regalato, non baglia tanti chiacchiera, si ottiene pegnorato. Mi era sei fazzoletti, 14 cassette, in una pare guanta, 63 mutante, 2 sciarpe crespecine, una pette musulline, 2 pare giardini, 6 tazze e 6 bicchiere, 60 fasciatore, l'igiene dell'amore, 2 libri di grillo, 230 spill, 300 statuette, 53 furchette, 46 lanzolo, in una sputarola, una gonna la bagna, nu lavati vestagna, Mariando, Mariando. Tutto questo ad ogni costo io lo voglio tosto tosto, la mia roba a mano a te e non la voglio chiudere. Dopo tanti anni, colonna senza cuore, tieni il coraggio di lasciarmi tu. Tu tenivo veramente lo sapore, e mo nessuno ti conosce più. Perché io ti ho sfamata con cibi di sostanza, guarda con questa panta, tutto devi cacciar. Per ora tu ritornami quello che t'hai mangiato, non voglia tanti chiacchiera, si pure l'hai cacciato. Rovesciami in demana, due ruote mulignane, 3 kg di figo secca, 63 bistecca, 50 susamilla, 6 mattera fanilla, 60 capituna, una cascia maccarona, se poi non ti ringrescia, mi è su quintale pesce, 3 kg di farotta, 2 scatole di biscotto, gli altri chilotizia, pulisto cannolicce, non te lo puoi negare, 3 kg di frutta e mare, 60 portuale, 3 puparuole gialle, Mariando, Mariando, tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba in cuore a te e non la voglio chiudere. Per te già tengo pronta la casciorella, ciò che m'hai regalato te lo do. Ma basta che fornisci la sovella, perché più andare avanti non si può. Non mi convinci, oh cara, purtroppo son deciso, avessa muri accita se a te ritornerò. Perciò tu donna, ascoltami, ti dico quel che tengo, se lo rifiuti, credimi, i primi mambo vengo. Tu m'hai donato un vaso, lo quasi santo un maso, due corde che sta posta che mi facista apposta, 300 più bucchine, 40 cartoline, 2 specchi e 2 scubette, 3 porta sigarette, una scatola elicese, 2 spingole francese, sapone, saponette, nucate e nuvasette, una forbice pallogna, 49 spugne, nu casunette e sete sguardate avanti a rete, una paglia, nu cerotto, su bello candelotto, Mariando, Mariando, tutto questo ad ogni costo te lo torno tosto tosto, la tua roba in mano a me non la voglio chiudere.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.

0: o segno convenuto. Barcona aperta c'è sta ancora un frate, persiana ascesa o frate se ne è asciuta, e appuntamento è sotto perculata, stamme già attente o segno convenuto. Barcona aperta c'è sta ancora un frate, persiana ascesa o frate se ne è asciuta, e appuntamento è sotto perculata.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.

vaca truanna na cascia forte e han divinata per naufraghe. Non tengo titoli, non vivi rendita, non c'ho un vestito per quella a me. Ma cascia mi necessita, ho forza la già tenè. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritta Rosina mia, un ritratto formato visita, tra buonane mesi tu via. Non c'è il recapillo, lo corne coral ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel vento.

lo ricordi che in Gattaforte solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico di un gotte a tita senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma casciamo l'annara. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambole miccio, una lenda in attuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la

Carabbion di Natuno chiagnara pa' me, napolitana tengo cara con me te. Ci voglia bene ma non chiagnara così, credo da sì.

non ci m'ha piccica. Concettine e sartulella, vagamo di a fantasia, e perciò che mi sa via, mai quieta fanno sta. E in già soffre perché voglio ben assai.

stamattina, per una veste di seta fina, che per forza può portare. L'han duppato un signore, dopo poco un surdatillo, e un bello monacello, la gente si sospira.

Repriga. Ah, che bellezza mattinina che là. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola. Una persona su un sola, così basta che sola, sola.

da casa, cacciami se vendi tre ventilatori, se mi viene a fammura, e lo dico ti assa, fallo mio, come ti viene, questo caldo che è l'inferno, sì, ne parlando in dall'inferno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare, Mimì non può carogne, perché io non mi voglio riscaldare, voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola sola, una persona si consola, così basta che sono assurdo, si guadagna la salute, che piacere, che godere.

0: stanza da dormire, facemi solo gli azzir.
1: Che piacere, guagnate, come addorsa chi ha così,
0: come pranzo tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè.
1: Ah, che lo frappè, mi rinfresca la gola. Ma credete, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero. Fresca, fresca, sono

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 13. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il presidente Mattarella e la premier Meloni oggi in visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i feriti del folle attacco di ieri, 4 quelli in gravi condizioni, una donna lotta tra la vita e la morte. Strage e lesioni gravissime, le accuse mosse contro il 31enne Salim El Kudri, che ha lanciato la sua auto contro i passanti nella centrale via Emilia. L'uomo con problemi psichiatrici si è avvalso della facoltà di non rispondere. Scattato da ieri l'obbligo di targa per i motorini elettrici, per i trasgressori previste multe pesanti fino a 400 euro. Le associazioni di settore lamentano però ritardi nel rilascio dei contrassegni. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.
3: Assoutenti condivide l'obiettivo di aumentare sicurezza e tracciabilità dei monopattini, ma stiamo denunciando forti criticità applicative. Molti utenti hanno presentato regolarmente la richiesta del contrassegno, ma rischiano comunque multe fino a 400 euro a causa dei ritardi degli appuntamenti della motorizzazione locale.
2: Sciopero generale nazionale di 24 ore domani proclamato da USB, interessati tutti i settori pubblici, scuola, sanità e soprattutto trasporti ferroviari e locali. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
4: Giacomo Rondinella. Ite vurria, vasà.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Mena Steffen, Tarantella Luciana.

को कैसे भूलेगा?

allora. Tarambè, molti spagnolo si fa ritiro, la gente crede che è nuvino. No, poticero,

la strada che può Valenti, che può Paquina. Sarà vivè, con la canzone più appassionata, più belle ambite, canta da me.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Gabriele Vanorio. Maria Marì.

0: Tito Schipa, chi se non scorda più.
1: Chi se ne scorda più è della sera, senza ruggiore che la trezza nera, senza un agnello che la manecera, core cabruccio a chiù.

da notte scura che giammaio, e tu venisse e o cuore te tremmaio, e che triem dici te pensa guaio, che a me succede si me la serraio.

Qualche cuccioretto e chi ne sa per niente, saccio che a momme è fatto torimento, io pure cui un le data nutenente, ma non ben porto a non è conviente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Di Stefano.
2: Perché?

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giuni Russo torna a Surriente.

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Domenico Modugno, e vene o sole.

faccetta. Vuoi sapere come faccetta, vuoi sapere come faccetta. Pambastasti carna bella, tutta quella che mi detto, tutta quella che mi detto. Cento rose incappucciate, dinta martula miscata, latte rose, rose e latte.

ce vezi de te. E per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella, non servetta stessa dosa, non servetta stessa dosa. Vuoi sapere che c'è mettetta, vuoi sapere che c'è mettetta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 14 e un minuto. Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Peppino di Capri. O marinariel.

Amici, è meglio che lo sapete che che facite, facite, che femmina sempre voce partita. Io difendo a tutti i momenti e faccio un avvertimento a chi è tratta malamente. Perciò non è facile arraggiare, se non sciopero succederà. Tutte le femmine che si sposano in terra qua, l'uomo non l'avessero sempre apprezzato, perché ce ne stanno tante e tante che roppa che hanno fornuto di fatica, vanno a casa e si mettono a cucinare, a lavare, a stirare, mentre ci stanno certi mariti che pure voi sapete, chi va a ballare, chi va a piscare, chi va a cacciare, e quando è la sera che si hanno ritirato, non ti ricordano la casa dove sta. Sentite a me, quando più buona è trovata è meglio che è tenuta sempre attaccata. Rinda a casa stanno sempre malata, abbuccata, sturzellata. Appena escono a metà strada stanno tutte priate e si sono gazzarzate. Questo non sta, questo non va. Ci stanno certe che senza musica e fanno a ballare. Chi d'uno dice che la musica sanno abituare, che la musica sanno imparare. No, così non si fa, perché se uno è questo va là e se ne va, voi arroiate a suonare. C'è sta gli dice mogliere, ma saccata, non mi piace perché va sempre apparecchiata, stracata. Quando mi abbraccia e non dormendo, mi farà strega e benevinta. Nata fuori c'è mia, sempre ad un arbus. Spenna tutte le giorni e le piace il lusso. Poi si mette l'occhio, la faccia, il musso. Mi pare un pupparuolo verde e russo. A nata fuori è la mia. Mia moglie in mezzo alla strada mi pare veramente una pupata. Ma quando sta in da casa è tutta scombinata. Mi pare una carciofola spennata. No, non ne ho vera, io sono sincera, parola mia sono bugia. Certo parlano senza riflessione e non tenono considerazione. Chi è che ricetta e cucina con passione? Chi è che vi stira un cazzone? Chi è che vi cosa un bottone? Chi è che vi sbatte l'uovo e vi fa un zambaglione? Quando non vi sentite buone, chi è che vi fa una strofinazione? E femmina, e chi non lo può capire, va trova come va a fornire. A me non mi piace sentire io e femmina e facesse e dicesse acceresse. Voi ho deciso, ma non ho facito. A parola non ha mantenuto. Io scommetto che appena è vrita, sembra aprire e corrita. E femmina, so con magalomita. E mo, sentite, sentite.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Fonola Band. Usurdate innamorate.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Mario Trevi. Tutta per me.

0: Vittorio De Sica, Tarantellucce.
1: La casarella pittata rosa, coppe camaldo, urrieta nera, picciorinello, o sposi a sposa.

0: tanto difficile, si ha da succedere, succederà.
1: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Gilda Mignonette, regina.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Gabriella Ferri, Tammurriata nera.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Alberto Berri. Santa Lucia lontana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Giulietta Sacco, Tarantella de Valle.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Beniamino Gigli. O solo mia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Orchester des Teatro San Carlo, it vorriava sa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. La fiera del Mastandrea.

0: ma come chiove.
1: Mario Merola. Arretirata.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Enzo De Muro Lomanto, Coran Grat.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 16 e 3 minuti. Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Claudio Villa torna.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Francesco Albanese. Ha già perduto suon.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Vittorio Marsiglia. Teresin, Teresin, Teresin.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mirna Doris, o paese do sola.

0: 마리안니.
1: Mario Abate. Dici d'ingello voi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 17. In punto.
1: Giuseppe Capaldo, a Tazzi Caffè.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: I Salandi, a Zetelle do Paese.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Francesco Malapena Leone. Canta per me.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Che lalla.
2: Che lalla, che lalla, ma che bo, che lalla.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tullio Pane. Serenata a Surrienta.

0: all'urdova sarrai con me.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
2: Carli Paoli, io te vorria vasà.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Franco Ricci, Parlanni Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 18. In punto.
1: Monica Sarnelli. Lili Kanji.
2: Non so più concetta, ma so Lili Kanji, shanto sa prediletta, a vita voglia di, quando mi ributta.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Mario Abbate. Ma la femmina.

0: canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Lina Sastri, Tammurriata nera.
2: Questo ritmo si chiama tammurriata. In tutti i popoli del mondo la musica nasce con il ritmo che somiglia

Domenico Modugno. O caffè.

casa sente per sta città. Un russo con me ogni tanto so va a pigliare. Quando nasce tu sento bebè, carici, ma un po' che caffè. E l'inglese si scorda tutte, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si spiegando perché capo tutta giornata, una tazza buonata, saccata, si scarpa, se bevo caffè. Bevere un caffè se trova scusa, chi lo offre una denata lo offre a me. Nessuno dice no perché è un'offesa, sono già sei tazze e sono appena tre. Ma mentre faccio conto un amico mi chiama e fa.

Sento questa città, è un urbus nervoso con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, guen guen, un po' che caffè. E l'inglese si scorda tu te, si ben a sapere, spesso che re. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa, e a così si è spiegato perché caffè.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nilla Pizzi, Anna McCora.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Enrico Caruso, senza nisciuna.

0: Mi son giunto.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
2: Ezio Pinza,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 19 e un minuto.
1: Lina Sastri, Povero Coro.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Bruno Venturini. Tarantelluccia.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Mario Abate. Tutta per me.

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Luciano Tajoli, Strada on Fuso.

0: facimmo un'art da mattina a sera. Io sono sincero e tu vota bandiera.
1: A sta bandiera mia non sciascia viente, o viente sciascia te ma stai attento.

0: situm circa scuse st incidente. Ia ta pardone dica, non fa niente.
1: Io si dove gadda un'occhiata in terra, to dica sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca e non t'arrienna, agge capite, iamma, viene tenna.
1: Poche non te ne vai, chi to mantene, te ne approfitto che te voglio bene.
0: Si me sposa Marianna,

0: Canzoni napoletane, tu si na malatia.
1: Nina Landi e Gino Maringola, a Zingara.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Taranto. Piccerelli.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Enrico Caruso, O Sole Mia.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Maria Nazionale. Ite Vurria Vasa.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Tullio Pane, voce notte.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Bruno Venturini. Simmenavolo, paisa.

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Vittorio De Sica, Sospiran.
2: Na fanastelle foglia rampicante, na puntiglioso curulus astrinta, e un sospiro mio cava s'infronte.

da forestelle foglie rampicante, da lacrima cadute pentimente, e la fucella e due manello pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, da forestelle

0: Giacomo Rondinella. Quando tramonto sole.
1: Quando tramonto sole è tutta cosa.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Enzo Limbo, Scapricciatiella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Canzoni Napoletane da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una temporanea tregua dalle perturbazioni questa domenica 17 maggio sulla nostra penisola. Il tempo è per lo più asciutto ed assolato ovunque, ma con temperature diurne ed anche minime inferiori rispetto alle medie stagionali. La giornata di lunedì vedrà un progressivo nuovo cambiamento. L'ennesima perturbazione di questo periodo ci raggiungerà, determinando instabilità su Alpi, Prealpi, localmente qualche effetto anche sulle pianure centro-occidentali. Vi segnalo qualche disturbo anche lungo l'Appennino. Per il resto poche variazioni termiche e ventilazione in graduale attenuazione. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trevi Meteo sul nostro sito web.
3: Nino Taranto. Ciccio Formaggio.

Oui, chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare? Oui, m'è venuta una smania ardente te vasare.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Renato Carosone, a sonnambula.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone, Uarracina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Maria Nazionale, resta con me.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Tullio Pane. Funiculi funiculà.

0: canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: E Pino Gagliardi, a dovai, chi sa pa niente.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Bruno Venturini, L'altro sole.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, voglio a te.
2: Carlo Buti, Roselle Maggi.

0: Nino Taranto, Dui Paravis.
1: Noi vecchia professore e a concertine, noi orna non tenevano che fa. Pigliai una chitarra e un mandolino, e un Paravis e te la suona. Dopo tu, sambia la vita, ma volimmo divertir. Si di Napoli, e tra siete, e facile.

a sera Baravissa sa cantaia e tutti santi e te la sentì. Sto repertorio non ferneva mai Carmelo solo mia Maria Maria.

ابويا جنديده استي موجه غازو فرجت جلندو استي الشبيب الله.

si vecchio se sentettero pigliare, soffrivano un poco di nostalgia e a Napoli volettero tornare. No, San Mie, si permettete, noi vi avevamo salutato. Siete pazzi, che dicite?

0: macchinulla.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Lina Sastri.
3: Dici d'incillo vuoi.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Enrico Caruso, Tarantella sincera.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Franco Ricci. Monasteri Santa Chiara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Cambardella. Non mi guardate.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Mario Abate. Reginella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli, Ito Vorriava Sa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Luigi Mastracci, Angela Nicoli, U solo mia.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gloria Christian, a gelosia.

Vino Taranto, a rumba di scugnizze.

Bella bambro carmere poppa, non poppa se fatica, e

0: tiene visto gambe pava, cicchi gnacchi tanto te. Tu ti vuole che fria go, non me ne deve scalla tu, a non me ne caro da fai.
1: Un matanda vira nizza, da scina schitta schitta fino a panna non scavo.
0: Che si arrumbre scugni.
2: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
3: Mariangela D'Abraccio, Sola.
4: Come una valga sperza mi somara, sto busbattendo che te ne si chiude, non so se che già fa parola amara.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 maggio. Sono le ore 23. In punto. Renato Carosone. La pansè.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Aurelio Fierro. Ti è piaciuta?

0: canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Giacomo Rondinella. Mandulinata a Napoli.

negligia rofosfada bromotela visionada di di tibica abbonata barodaca semelina cataplasma semonina una gustata ferendina mortadella di panino con un mezzo di trevino un caffè con caffeina grammi 003.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Bruno Venturini. Silenzio cantatore.

0: Facimmi l'arte da mattina a sera, so singere tubo da bandiera.
1: A sta bandiera mia non so se viento, o viento so se te ma state attento.
0: Per te me sto perdendo una fortuna, guardate l'ave che la faccia luna.
1: Vedete che garofano schiavone, vattene tu suo primo chiacchierone.
0: Si me sposo a Maria mia, a Giagasa Margellina.
1: Si me sposo a Salvatore, salgo e scendo qua ascensore.

0: se tu mi cerchi scuse fingidente, mi te perdono e dico non fa niente.
1: Io si te veco addenucchiato in terra, te dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca non da rienne, ha già capito, Iamma viene tenne.
1: Perché non te ne vai chi te mantene, te ne approfitte che te voglio bene.
0: Se mi sposo a Mariannina, a chi ho dico cassatina.
1: Se mi sposo a Salvatore, a chi ho dico dolce amore.
0: Tiene labbra da bucchella, con la bocca una rossella.
1: E tu tiene sti capilla, ricciulilla, ricciulilla.
0: Tu de belle sia più bella, ma perché si pattarella?
1: Tu si fatto e si impicciuso, capo tuosto e curioso.
0: Tornando da moda, cominciamo che vuol fa'. Mo tengo gli erbe e tu non mi ascuccia. E da mille nuvasille, biccerille, biccerille.
1: Una sola impressa, impresso, cassino vuori e sta presso.
0: Diamo un genne bocca dolce, ma facimme c'è capace.
1: Così pure sto

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Costa. Eri Maggio.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Lello Olmo, indifferentemente.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Dusolina Giannini, lui se.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 18 maggio. È mezzanotte e due minuti. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni, ti voglio ben assai.

0: Roberto Murolo. Na voce, na chitarra e ho poche luna.
1: Na voce, na chitarra e ho poche luna.

ho poche lune, che ci voglio per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più campare, una voce, una chitarra o poche lune.

0: canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Maria Paris. Com facet mammata.

un sorbetto a stessa dose, un sorbetto a stessa dose. Vuoi sapere chi ci mette? Vuoi sapere chi ci mette? Motori

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Ria Rosa, cor arrampicante.

desiderio vas dammi quella una filata. Sposammi tua marito, ma gatto mese, se vuole te lo confietto tutto bravo la strada. In armonia d'amore sta finestra, la tua braccia di rocchi rampicante, o solo tu ci attorno e fa una festa, amico in quella sì, perle brillante, torna a

Io me ne sbaglio a fianco a te, da su una nave Maria passa croce insieme a me. In da stadio re viola, si è d'amore, tu spira, a che serve le parole, patate.

Viene innamorata che si avvia da gioventù, quando a suona a casa un lato non si può ne scordare. Ma vicino, ma lontano, una canzone ve ne fa, la canzone

Fin dall'ombra s'abbandona un compasso, una sala canta la canzone di sirena. Pittore che tuo pizza, poeta

Maria, essendo annerute lì le braccia, mi è caduto, ma passate malavita, sì. Poi non stamma sentì, poi stella lì sa sapere, non sa

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Teddy Reno, Maru

0: torna.
1: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Orchestra Italiana Napoletana, Naseri Maggio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo. Monasteri Santa Chiara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 maggio. È l'una e due minuti.
1: Maria Paris e Desiderio.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Diego Giannini. L'amor garichì.

specifica tarde, entusiasta, e non combatte, si va a di chi, ma sotto a

quando vi dico stata però è studiata e cosa come te si la faccio di chi ma forza te ti ammazza cazza ca anza ca. Susina bianco e le primavera e si fiorì da buata, dimmi da niente, dovete mamma

0: Ria Rosa, serenata in A femmina.
1: Oh, fidanzato mio non è moderno, lo piace l'800. A me mi piace invece un 900. E tutte i giorni mattando su da, come si riesco a lacciare, sta spaccata non mi va. Un russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che troverei che lo fossino a massè. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io russo bonbon fagiare, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, derrare in un coppettone, ma che onore che ci fa. Ah, preferisco il 900, ah, come bella libertà. L'altro ieri mi son fatta permanente, è successo 48, un quarto d'ora m'ha tenuto sotto, via permanente me l'ha fatta qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare, lunghe rosse e picotino, o rimelli il cappellino, questa è roba che per me ha lo stomaco con te, e invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io russo un coppa all'ognaggiata lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugurrino, me ne vado a passeggiare. Con un forte costumino da che palla che c'è qua. Ah, preferisco il 900. Ah, come bella libertà. La donna d'oggi è inutile negarlo, non è più la vilancella. Oggi abolisce in pieno la gonnella, e sta gonnella a mette un gol a sé. Sta Maurizio non lo piace, troppa se non gli va. O tennis, la pelota, l'ippodroma, palla a nuoto, anche questo lo vorrei, è una cosa da schiaffè. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare. E quali sport il nuoto piace a me, che male c'è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcezza che è più. Ah, preferisco il 900. Ah, come bella libertà. Voglio fumare. Che male c'è, una spaccata originale, non mi devo combinare. Voglio fare male il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco il 900. Ah, come bella libertà. Ah, ah.
2: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
0: Mario Tunolo, Settembre con me.

0: le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Mario Merola, A città e Polla Chanel.
2: Andiamo, vieni con me, ti faccio vedere Napoli quanto è bello.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gastone Limarilli, Voci Notte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Renato Carosone. O Sarracina.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Aurelio Fierro, n'accordin fa.